Per concludere, abbiamo una canzone intensa e piena di sentimento, Passione di Sal da Vinci. Passione è un brano che racconta l'amore della sua forma più profonda e travolgente, quello che non si spegne con il tempo, ma continua a vivere nel cuore. È una canzone che parla di emozioni forti, di ricordi che restano e di un sentimento che diventa parte della propria vita. But before I say goodbye, if you enjoyed today's Kia Ora Italia and you want to share it with friends, you can do so on npr.nz/show/Kia Ora Italia. Arrivederci alla prossima volta. Matewa. Ciao ciao.